0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Grandi canzoni.
3: Why you wanna go and do that, and do that, and do that, and do that?
4: Yeah. I like this one.
3: What?

0: radio number one.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: radio number one.
1: Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
2: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due che partivamo da zero.
1: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
3: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
4: Dove vai?
5: La musica che cerchi

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Si intitola The Best con Conan Gray, Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone che ci porterà dritti dritti al 2003.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Con Oni, chiusura di questa prima ora insieme, ce ne sarà un'altra tra pochissimo.
1: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: In primo piano il calcio, 36esima giornata di Serie A, all'Olimpico è 0-3 tra Lazio e Inter. Vince anche la Juventus 1-0 sul campo del Lecce, sorpasso momentaneo sul Milan al terzo posto. 0-2 tra Cagliari e Udinese, culminata nella bufera. Davis accusa di razzismo D'Ossena, reo secondo il friulano di averlo chiamato scimmia. Oggi le altre partite, alle 12.30 Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. Tennis, internazionali d'Italia, esordio vincente per Sinner contro Hofner. Ascoltiamolo.
3: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
2: Avanzano al terzo turno anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino, oggi in campo Musetti, Darderi e Arnaldi contro Serundolo, Paul e Hodar. Tra le donne eliminate Paolini e Sabalenka. MotoGP alle 14 il Gran Premio di Francia, dalla Paul Bagnaia Aut Marquez, che ieri nella sprint si è fratturato il piede destro dopo una rovinosa caduta. In chiusura al ciclismo, oggi la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv di Bassofia in Bulgaria. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
4: Weekend number one.

0: Ciao Virginia, buona domenica. Ciao. Colgo l'occasione per fare gli auguri di buona festa della mamma a tutte le mamme del mondo.
1: Tutte.
0: E poi volevo dirti che bella musica stamattina. Che bella musica. Io sono alle prese con le mie tagliatelle fatte in casa e
1: vedi, è così, le tagliatelle, se ascolti della buona musica vengono sempre molto meglio. Chiaramente, come sempre, ringraziamo nostro programmatore musicale che ci permette di essere spensierati anche la domenica mattina, soprattutto quando siamo lì che prepariamo e cuciniamo cose.

maestra che mi ricordo diceva sempre mia mamma è: guarda che se vengo lì e poi lo trovo io, e dentro a quel c'era tutta l'ansia del che cosa potesse succedere dopo aver trovato quella cosa che chiaramente tu

0: Runway, Lady Gaga, 2C, ritorniamo tra pochissimo con le vostre frasi iconiche che vi ha sempre detto la vostra mamma.
1: Weekend number one.
2: Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
3: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
2: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
4: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
5: Dove vai?
6: La musica che cerchi

commenti della serie: hai lavato le mani? Questa è tipica. Allora, in realtà mi sento di dire che per quanto riguarda la mia esperienza personale, non tanto mia mamma quanto mio padre. Mio padre ogni volta, ancora oggi che siamo diventati grandi: hai lavato le mani? Hai lavato le mani? Oppure c'è un bacino per la mamma, magari quando si litiga, poi insomma si cerca di fare pace, quindi la mamma arriva con quel tono molto dolce e ti dice: non è che per caso c'è un bacino per la mamma? Così. Tra poco continuiamo a leggere i vostri ricordi, le vostre frasi che non dimenticherete mai. Subito, Maroon 5.

0: The Way We Touch, si chiama così la canzone di Charlotte Cardin, riascoltata insieme su Radio Number One, prima di fermarci e goderci tra pochissimo una grande canzone che ci riporterà nel 1979.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Fast Car, Jonas Blue, Dakota Ari, ascoltata in chiusura di questa terza ora. Ritorniamo tra poco con la quarta e l'ultima.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: A Tenerife, nelle Canarie, è in corso lo sbarco dei 140 a bordo dell'MV Ondius, la nave con un focolaio di antivirus. Per i sanitari spagnoli risultano tutti asintomatici. E in Italia, monitorate 4 persone, si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. Nuove accuse di Trump all'Italia. Non c'era al momento del bisogno in Iran, ma il governo italiano con il ministro della difesa Crosetto ribadisce l'alleanza con gli USA.
3: Non ci sono strappi, ci sono volte in cui le nazioni possono avere idee diverse o dare giudizi diversi sugli avvenimenti, ma diciamo la visione di lungo periodo e l'alleanza è un'alleanza che dura da decenni, che si è consolidata, la stessa visione del mondo, beh, quella non può cambiare, non dipende dai governi, non dipende dalle persone, prosegue il nostro rapporto con gli Stati Uniti che non si è mai incrinato.
2: Dopo la parata nella Piazza Rossa per la vittoria sul nazifascismo, l'annuncio a sorpresa di Putin, la fine della guerra in Ucraina è vicina e sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky, ma solo per l'accordo definitivo. È tutto da Nicola De Muro.
4: Weekend number one.

guarda le vostre fotografie, qua si va di dolci come se non ci fossero domani, torte, biscotti, che invidia. E qua noi l'acqua, ragazzi, rigorosamente una bottiglia, ve la faccio sentire, ecco qua.

0: Canzone estiva Annalisa, Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

mai sotto tanti punti di vista, quindi in realtà chi dorme poco in realtà non è poi produttivo come si vocifera, no? Ragazzi, bisognerebbe fare una vacanza ogni 2 mesi, quindi a questo punto

esempio, a me piace andare al mare, quindi direi mare, mare, mare. No, forse a quel punto cambierei, una volta in città, una volta al mare, una volta in montagna, e poi si ricomincia tutto da capo. Goodbye, kiss.

motivo, devo dire che come sempre c'è una grande canzone che ci prende per mano, ci riporta nel passato e anche in questo caso ci ha fatto rivivere i ricordi più belli della nostra infanzia e non solo. Subito c'è

0: to the flow now.
1: Sologenic, photogenic, shoot.
2: Buon pomeriggio, quasi le 14 su Radio Number One.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Bologna l'illustratrice Cristina Cati ha vinto una causa per violazione del diritto d'autore contro IKEA. La multinazionale aveva utilizzato la sua opera Tortellino per allestire lo store di Casalecchio senza autorizzazione. A Garlasco, nel processo per l'omicidio di Chiara Poggi, il fratello Marco ha espresso dubbi dopo aver ascoltato le intercettazioni dell'amico Andrea Sempio. Ha definito surreale il fatto che Sempio parlasse da solo di video e chiamate legati a Chiara. Il presidente iraniano ha dichiarato che negoziare non significa arrendersi, ribadendo la fermezza del paese. Intanto, una gassiera di Doha ha attraversato lo stretto di Hormuz, prima volta dall'inizio del conflitto. A Tenerife, medici sono saliti a bordo della nave da crociera Hondius per valutare i passeggeri dopo un focolaio di hantavirus. Le 151 persone a bordo sono per ora asintomatiche. Le autorità stanno definendo i protocolli per lo sbarco al porto di Granadilla. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: It's the weekend!
7: Weekend number one.
2: Ladies and gentlemen, ben trovati, benvenuti in questa domenica. Ora di pranzo, sono le 14:01 e chi vi parla in questo inizio di pomeriggio è il buon Alvise Salerno. Vi terrò compagnia fino alle 18, quindi per le prossime 4 ore staremo insieme, ascolteremo tanta musica, ci saranno tutti i vari aggiornamenti dal mondo dello sport, quindi internazionali di tennis, Serie A con una delle ultime giornate di questo lungo, lunghissimo direi, anzi campionato, e poi tantissime altre notizie che ci terranno compagnia. Parleremo anche dei talent show, ragazzi, perché stiamo arrivando pure alla fine, alla conclusione di quello che è il percorso di quest'anno dei vari talent show, quindi ci sarà modo anche di approfondire questo tema. Insomma, tante cose, come detto, lo ripetiamo, lo ribadiamo ancora una volta. Io nel frattempo non so se voi stiate mangiando in questo momento, eventualmente buon pranzo, se state invece andando da qualche parte in macchina, buon ascolto con Radio Number One, buona cantata anche, perché magari le canzoni le conoscete a memoria, chissà, magari proprio questa. Harry Styles, American Girls.

Futuro marito di Zoe Kravitz, nonché, come si dice, nuoro credo sia, di Lenny Kravitz. Scusate, io ancora non mi sono mai sposato, nonostante io abbia 34, quasi 35 anni, quindi non so le definizioni, perdonate, genero, nuoro, io ancora non ho idea. Vabbè, comunque, detto questo, Harry Styles si imparenterà con Lenny Kravitz una volta sposata Zoe Kravitz. Vi dico questa cosa perché a quanto pare è ufficiale questo matrimonio. Tra l'altro stanno pensando i due di fare due matrimoni, perché c'è la necessità per entrambi di stare vicino alle famiglie, quindi se ne farà uno vicino alla famiglia dell'attrice di Zoe Kravitz e un altro invece vicino alla famiglia e agli amici di Harry Styles, quindi stiamo parlando di Stati Uniti e di Londra, quindi New York e Londra. Beh, devo dire che per chi ha le disponibilità economiche, riuscire a pensare a fare due matrimoni quando si hanno due persone all'interno di una relazione che hanno le famiglie distanti è una cosa carina. Però ragazzi, bisogna avere i dindini per poter fare questa cosa, cioè non oso pensare tutti i vari fuorisede, per esempio, che vivono in quel di Milano al nord in generale, che devono fare un matrimonio con la famiglia di uno o dell'una magari al sud e poi la famiglia dell'uno o dell'una al nord, cioè diventa un pochettino complicato. Però ragazzi, tanti auguri a tutti quelli che si sposano, così va.

0: su Radio Number One in questa domenica 10 maggio 2026, abbastanza piovosa. Tra poco vedremo anche le previsioni del tempo per le prossime ore. C'è anche Ravin Leaney con la sua Love Me Not.
1: Weekend Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno scombriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
6: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi, è qui.
9: You

0: Number One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, con gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A4 nel tratto Brescia-Padova, dove in questo momento ci sono delle code tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Brescia. Mentre invece sulla A9, Lainate Como-Chiasso, le code sono alla barriera di Como-Grandate in direzione di Lainate. Poi, andando di nuovo sulla A4, ma nel tratto Milano-Brescia, c'è stato un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione Brescia, che sta causando anche in questo caso purtroppo delle code e dei disagi. Mentre invece sulla A50 tangenziale ovest l'incidente è stato allo svincolo della SS494 Vigevanese Nuova Lorenteggio in direzione per l'appunto della A1. Andiamo avanti con un'altra notizia che arriva dalla A10 Genova Ventimiglia, dove le code sono tra la A26 Genova Voltri Gravellona Toce e lo svincolo di Arenzano in direzione di Ventimiglia. Poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A13 Bologna-Padova, dove il traffico è tra Monselice e le Terme Eugane in direzione di Padova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Abbiamo semplicemente raschiato quella che è la radice, anzi la superficie del nostro appuntamento pomeridiano del Weekend Number One. Tra poco continuiamo ad andare ancora più a fondo con il meteo. Nel frattempo Fulminacci torna su Radio Number One con il suo ultimo singolo, Maledetto Me.

Fulminacci, maledetto me. Tra l'altro, ragazzi, a me piace sentire Fulminacci proprio in questa giornata, perché il mio pranzo oggi è stato con una bella carbonara, maccheroni alla carbonara, quindi un pochettino Roma l'ho vissuta oggi, adesso anche con il buon Filippo Uttinacci in arte Fulminacci qui su Radio Number One. Ho avuto modo di imprimere di nuovo nella mia memoria questa grande, grande città. Ben trovati da Alvise Salerno. Adesso è arrivato il momento, lo facciamo subito in apertura, dato che in questo momento il clima non è proprio dei migliori, però vediamo brevemente con gli amici di Trebimeteo tramite trebimeteo.com che cosa succederà nelle prossime ore, perché oggi piove tutto il giorno, ragazzi. Poi è quella pioggerellina che dà fastidio, però in alcune zone invece è molto molto più forte. Piogge che continueranno anche domani a fase alterna, e poi invece martedì ritornerà bene o male su tutto il centro nord, diciamo la bella giornata. Temperature che si abbassano di qualche grado, però comunque sono pur sempre accessibili, quindi in questi prossimi giorni purtroppo ombrello alla mano e via andare per le strade di tutte le città.

Us Now, brano scritto da Albert Hammond e Diane Warren e chiaramente portato al grande successo da questa band, dal gruppo rock degli Starship. 1986 viene scritto, 1987 arriva in Italia e in giro per il mondo, e da quel momento conquista tutti, dal primo all'ultimo, raccoglie dischi d'oro, dischi di platino, qualsiasi cosa, posizioni alte in classifica negli Stati Uniti e nel Regno Unito, che sono probabilmente le due classifiche più importanti. Brano che è stato ispirato da un matrimonio. Di base c'è questa storia che è stata raccontata da Albert Hammond, uno dei due soggetti che ha scritto questa canzone, che ha raccontato per l'appunto che questa canzone è stata ispirata dalla sua relazione con la sua amata Claudia. Da lì è nata proprio tutta la storia attorno a questo brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One, dove adesso arrivano invece altri due che non sono né Albert Hammond né Diane Warren, bensì Madame e Marrakesh con Volevo Capire.

Your Love su Radio Number One. Signori, siamo arrivati in chiusura della nostra, quasi chiusura della nostra seconda ora insieme, quindi apriamo la prima pagina sportiva, poi ovviamente daremo degli aggiornamenti nel corso delle prossime ore. Dal mondo del calcio, Cremonese-Pisa, scontro per la salvezza, o perlomeno il Pisa è già in Serie B, ma la Cremonese ha bisogno di punti, a maggior ragione perché il Lecce ha perso contro la Juventus. Cremonese che sta vincendo 1-0 in questo momento. Fiorentina-Genoa invece 0-0. Verona-Como si è chiusa con la vittoria del Como. Inter-Lazio, o Lazio-Inter per meglio dire, 0-3. L'Udinese ha vinto ieri contro il Cagliari 2-0 in trasferta. Il Torino ha vinto contro il Sassuolo. Rimangono da giocare Parma-Roma, Milan-Atalanta e Napoli-Bologna. Per quel che riguarda invece gli internazionali di Roma, in questo momento in campo Lorenzo Musetti, e c'è parità con Cerundolo, quindi vediamo che cosa succederà. E poi via via giocheranno anche tutti gli altri italiani, tra cui Arnaldi e Luciano Darderi. Continuiamo con la musica, arriva René Rapp.

0: My Fault, Runner Up con Megan Thee Stallion su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio, pochissimi secondi alle 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Un padre e sua figlia sono stati condannati a pagare 10.000 euro di risarcimento dalla Corte di Cassazione. La sentenza, emessa ieri, conclude una vicenda iniziata nel 2015 su una spiaggia salentina, dove un bagnante fu colpito accidentalmente da una palla durante un gioco a racchettoni. L'Iran ha inviato la sua risposta ufficiale alla proposta di cessate il fuoco avanzata dagli Stati Uniti. Contestualmente, la guida suprema Ali Khamenei, in un discorso pubblico, ha impartito delle direttive per contrastare il nemico con forza e determinazione. Il Ministero della Salute italiano ha dichiarato che non sussiste un rischio pandemia legato all'antivirus. La nave da crociera Hondius è stata autorizzata a far sbarcare i passeggeri a Tenerife dopo che i controlli sanitari hanno confermato che tutti sono asintomatici. A Garlasco, Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è stato visto dai carabinieri gettare un sacchetto della spazzatura in un'isola ecologica lontana da casa subito dopo una convocazione. All'interno è stato trovato anche un foglietto con la parola assassino. A Venezia, una donna trentenne e il suo compagno sono stati aggrediti e picchiati da un gruppo di tifosi del Venezia su un vaporetto. La coppia, che aveva chiesto ai tifosi di smettere di fare baccano, è stata inseguita ed è riuscita a rifugiarsi al pronto soccorso, dove le sono stati riscontrati dei segni di strangolamento. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Weekend number one.

Annalisa, canzone estiva, reduce dal suo sold out all'Unipol Dome, questa nuova struttura milanese dove ieri si è esibita, proprio ieri sera, e ha registrato un tutto esaurito davvero emozionante, vedendo le foto e i video, tantissime persone che hanno acclamato la figura di Annalisa anche quando ha cantato questa canzone che abbiamo ascoltato in apertura della nostra terza ora insieme. Ben trovati da Alvise Salerno su Radio Number One. Abbiamo parlato della festa della mamma, voglio darvi una notizia perché mi ha incuriosito sapere che Poste Italiane, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, qualche giorno fa ha deciso di celebrare Jovanotti con un francobollo ispirato alla canzone Ciao Mamma, che è una canzone che ovviamente è entrata nella memoria collettiva come una delle più grandi canzoni da dedicare alle proprie mamme, canzone che ovviamente vuole portare dell'ottimismo anche nella vita delle persone. Quindi il Ministero e Poste Italiane hanno deciso di creare questo francobollo che rappresenta la passione degli italiani nel senso musicale. C'è proprio questo progetto attorno a questi francobolli per celebrare quelli che sono i migliori talenti e i migliori progetti italiani della storia, e quindi anche Jovanotti avrà il suo francobollo ispirato alla sua Ciao Mamma.

Joe, Hands Off Beginning su Radio Number One alle 16:12. È arrivato un messaggio poco fa che mi ha colpito moltissimo al 393-444-0444, perché è questa nostra ascoltatrice che anche lei avrebbe avuto voglia di festeggiare la festa della mamma e purtroppo non può farlo a partire da quest'anno. Adesso io non entrerò nei dettagli ovviamente di questo messaggio che mi è stato inviato, chiaramente mando un abbraccio a questa persona e mi permetto di dire che effettivamente secondo me potete festeggiare la festa della mamma, perché se voi la tenete nei vostri ricordi, nel vostro cuore, quella persona non è andata via, non andrà mai via. Io mi permetto di consigliarvi a tal proposito una canzone. Sapete che io con le canzoni sono abbastanza fissato con determinati argomenti e vi consiglio una canzone di Michele Bravi che si chiama Sotto una buona stella. All'interno di questa canzone c'è questa frase che vi voglio leggere: ora se osservo il cielo c'è una luce che brilla, la tua presenza è più forte, sei la mia buona stella, illumina il mio destino. Questa è la canzone di Michele Bravi, io la dedico a voi e vi mando un grosso abbraccio.

0: Single Soon su Radio Number One alle 16:19 minuti in questa domenica 10 maggio 2026. Ne approfitto per mandare ovviamente un ulteriore abbraccio a tutte quelle persone che dopo l'ultimo nostro intervento qualche istante fa, prima di Selena Gomez, hanno voluto scrivere chiaramente il proprio messaggio, il proprio pensiero per le proprie mamme che purtroppo non sono più qui insieme a noi, e di conseguenza a tutti loro mando un grande, grande, enorme abbraccio. Mi raccomando, questa giornata deve servire per regalare a tutti voi figli e a tutte voi figlie un ulteriore sorriso, ripensando a tutti quelli che sono stati i momenti belli, nonostante ovviamente la tristezza, che quella è ovvio, purtroppo c'è. Però pensate davvero alle cose belle, pensate a tutto quello che le vostre madri vi hanno regalato nel corso della vostra vita. Adesso cambiamo completamente atmosfera, ragazzi. Tra poco tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, e poi ancora tante altre canzoni da sentire qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'Enigma.
3: Umano, il vero enigma sei tu.
2: Io?
3: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
2: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
3: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
2: Altrimenti cosa?
3: Ti maledico!
1: Pomeriggio Number One. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17. Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A7 Milano-Genova, dove le code sono tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione di Milano, mentre invece sulla A5 c'è un veicolo fermo che sta causando dei disagi tra Morgè, entrata direzione sud, e Aosta Ovest in direzione di Torino. Sulla A10 Genova Ventimiglia, incidente allo svincolo di Orco Feglino in direzione di Genova, che sta causando delle code a catena che in questo momento sono lunghe 1 chilometro. Sulla A1 nel raccordo Bettolle-Perugia il traffico è allo svincolo di Ponte San Giovanni SS3 raccordo Orte, quindi fate attenzione anche in questo caso. E sempre sulla A1, ma nel tratto Milano-Bologna, le code sono tra la A22 Modena-Brennero e Terre di Canossa-Campegine in direzione di Milano. Sulla A52 tangenziale Nord, traffico tra la SS36 del Lago di Como, Lecco Monza e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale Est. A52 che poi è anche protagonista con delle code sempre in direzione del Lago di Como, ma in questo caso della SP44 Milano Meda. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla A27, dove le code sono tra Vittorio Veneto Sud e Venezia Belluno in direzione di Venezia. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Purtroppo le cose non stanno andando bene nelle strade e autostrade italiane, quindi speriamo che tra un'ora possiamo dare degli aggiornamenti nettamente migliori rispetto a quelli che abbiamo appena dato. Tra l'altro ci sono anche altre cose che dovremmo dire, magari tra poco aggiungiamo degli altri dettagli. Nel frattempo Blanco ed Elisa.

la loro Ricordi, una delle ultime canzoni pubblicate da Blanco. Blanco che in questo momento è in tour, e anche Elisa sta cantando le sue canzoni in giro per l'Italia, ne ha presentate anche di nuove, quindi ci sarà modo per poter ascoltare delle nuove canzoni da parte di questa enorme cantante della nostra storia, così come sono enormi e forse torneranno, ancora non si sa, ma forse torneranno in Italia nel 2027 i Coldplay, che riascoltiamo su Radio Number One all'interno del Weekend Number One con la loro Every Teardrop is a Waterfall. Eccoli.

0: tua forse su Radio Number One quando sono le 16:40.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su piper.it.

su Radio Number One. Ne abbiamo parlato prima, abbiamo parlato insomma di questo francobollo che adesso è stato dedicato anche dal Ministero del Made in Italy e da Poste Italiane proprio a Jovanotti, prendendo come riferimento questa canzone Ciao Mamma. Era giusto farvi ascoltare una canzone dedicata a tutte le mamme, lo abbiamo detto anche prima. Ciao Mamma è una canzone molto molto particolare, perché è una canzone che ha l'intento di trasmettere tutta l'allegria possibile, ma in realtà nasconde una storia, o perlomeno sembrerebbe nascondere una storia di sottofondo molto molto più importante, perché a quanto insomma ha raccontato Jovanotti, la mamma ha sofferto per la depressione, quindi lui aveva sempre voglia e sempre desiderio di farla stare allegra, di regalarle sempre un sorriso, e questa canzone serviva proprio a farle capire che sorridere, divertirsi, sapere che il figlio stava bene anche lavorando con la musica e per la musica al servizio dell'arte, insomma era una cosa che Jovanotti voleva fare proprio per regalarle il sorriso, quindi è una cosa che abbiamo voluto condividere con voi, dove adesso anche arrivano Lady Gaga e Doechii, Runaway.

su Radio Number One. Prima di chiudere questa nostra terza ora insieme, abbiamo tempo ancora per ascoltare un'altra canzone di qualche anno fa, 3 anni fa per essere precisi, vale a dire Flowers, l'artista che torna adesso nel Weekend Number One è Miley Cyrus.

0: Buon pomeriggio, passate da pochi secondi le 17 su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. L'Iran ha inviato la risposta ufficiale alla proposta statunitense chiedendo la fine immediata del conflitto e il ripristino della sicurezza marittima. La risposta arriva mentre il leader Khamenei impartisce nuove direttive per contrastare i nemici con determinazione. A Torino un uomo di 39 anni di nazionalità marocchina è stato arrestato per tentato furto nelle redazioni della Stampa e Repubblica. L'uomo, sorpreso dopo aver scavalcato la cancellata, portava nello zaino un piede di porco da 50 cm e altri arnesi da scasso. Un padre e una figlia sono stati condannati a pagare 10.000 euro dopo che una palla da racchettoni ha colpito un bagnante su una spiaggia salentina nel 2015. Il caso, iniziato 8 anni fa, si è concluso con una sentenza della Cassazione nonostante le scuse presentate. Il Ministero della Salute italiano rassicura sull'assenza di rischio pandemia dopo il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera Ondius. La nave è entrata nel porto di Tenerife, dove tutti i passeggeri risultati asintomatici hanno iniziato lo sbarco sotto controllo sanitario. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
3: Weekend number one.

Paola Iezzi apre questa nostra nuova ora insieme del Weekend Number One con la sua stessa direzione. Ben trovati da Alvise Salerno in questo pomeriggio che non è per niente buono dal punto di vista climatico, ma che comunque stiamo portando avanti nel migliore dei modi in questa giornata che è anche la festa della mamma e ne abbiamo già parlato lungamente. Per tutti quelli che si sono messi in ascolto soltanto adesso, ecco, sappiate che ne abbiamo già parlato, ma in ogni caso auguri ancora una volta a tutte le mamme. Voglio dare degli aggiornamenti sulle partite che si sono giocate questo pomeriggio, almeno quelle già terminate. Cremonese-Pisa 3-0 della Cremo, che a questo punto renderanno contenti il nostro Andrea Ferrari, giustamente lui che è tifoso della Cremonese che si rilancia per la lotta a salvezza. E poi invece un ricchissimo, mi verrebbe da dire, 0-0 tra Fiorentina e Genoa, e quindi il record italiano di 0-0 continua e persiste anche con questa partita. Complimenti soprattutto alla Fiorentina che da quando si è salvata non ha più segnato un gol neanche a pagarlo oro. Per quel che riguarda invece il tennis, velocemente, ancora in campo il muso, Lorenzo Musetti a Roma contro Cerundolo, ha vinto il primo set. Nel secondo set c'è una situazione di parità 3-3, 40-40 in questo momento, quindi speriamo bene. Noi continueremo a seguire la partita e vi daremo aggiornamenti.

One, anzi Mad, perché lui la dice molto sbiascicato, Mad un po' all'inglese, su Radio Number One alle 17:12 minuti. Ben trovati da Alvise Salerno. Stavo riflettendo su alcune notizie, soprattutto su una che abbiamo letto nel corso del nostro notiziario qualche minuto fa, e c'è questa che mi ha colpito particolarmente, del padre della figlia che a distanza di anni, ma stiamo parlando ragazzi di 11 anni, sono stati condannati a pagare 10.000 euro perché una palla da racchettoni aveva colpito un bagnante su una spiaggia in Salento. Quindi questo bagnante semplicemente aveva detto: voi non mi dovete colpire. E quindi padre e la figlia adesso nel 2026, per una cosa successa nel 2015, devono pagare 10.000 euro. Io mi permetto di ridere perché è imbarazzante, non tanto la questione in sé per sé, perché vabbè, le persone trovano sempre modi per riuscire ad avere soldi, però al di là di quello mi dissocio da quello che ho detto. Mi fa impazzire veramente, mi manda i matti il fatto che la legge italiana ci impieghi tutto questo tempo per stabilire che cosa deve succedere in una situazione di questo genere, che non è sicuramente uno sviluppo di uno stato come il nostro. Ecco, ci impieghi tutto questo tempo, e quindi la lentezza dei nostri tribunali è qualcosa di straordinario, e questa notizia lo conferma ancora una volta. Che bello!

0: Ciran su Radio Number One, 17 e 18 minuti. È Ciran che, tra l'altro, ragazzi, non so se avete visto sui social, ma è andato a vedere Laura Pausini, cioè perlomeno si sono incontrati. Laura Pausini ha pubblicato questa foto sui suoi social con Ed Sheeran, che tra l'altro ha un taglio di capelli completamente nuovo. Evidentemente anche lui ha capito che i capelli a una certa età non ci sono più. Si vede proprio la mezzaluna. Ed, abbiamo la stessa età, che mi stai combinando con la vecchiaia?
1: Weekend number one.
2: Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
3: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
2: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
4: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
5: Dove vai?
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Un bel po' di aggiornamenti e purtroppo un bel po' di incidenti da dover segnalare, partendo da quello sulla A50, la tangenziale ovest, dove c'è stato questo incidente tra la SS11 Padana Superiore e SS33 Molino Dorino e la A4 Torino Trieste in direzione della 8. Tra l'altro, incidente che in questo momento ha causato 5 chilometri di code. Sulla A52 invece, tangenziale nord, incidente allo svincolo di Cinisello Balsamo Nord, mentre invece sulla A7 Milano-Genova, altro incidente questa volta tra Serravalle Scrivia e la diramazione Predosa Bettole in direzione di Milano, e anche in questo caso ovviamente si sono venute a creare delle code. Sulla A1 Milano-Bologna, a causa di un incidente, code tra Melegnano SP40 e la tangenziale ovest in direzione della stessa Milano. Sulla A1 invece, nel tratto Firenze-Roma, incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione della capitale. A4 adesso, Torino-Milano, dove l'incidente alla barriera di Rondissone in direzione di Torino, e sulla A14 invece Bologna-Ancona, code tra Faenza e Imola in direzione Bologna, in questo caso non a causa di un incidente, lo specifichiamo. Poi ancora A26, e con questa chiudiamo, Genova-Voltri-Gravellona-Toce, incidente, altro incidente tra Carpugnino e Meina in direzione Genova-Voltri. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

Maledetto me, dice Fulminacci, maledetto me invece che non accetto delle proposte di lavoro come quella che adesso vi racconterò, ma va bene, ci sta a non accettare. Nel frattempo ben trovati a tutti quanti da Alvise Salerno su Radio Number One, proposta di lavoro che arriva direttamente da Re Carlo d'Inghilterra, signori, perché la King's Foundation sta cercando un communications executive per la tenuta privata dello stesso Re Carlo, che sarebbe Highgrove House. Lo stipendio, sapete a quanto ammonta? A circa 35.000 euro l'anno, e il ruolo prevede la gestione dei social, la promozione di eventi, contenuti digitali e attività stampa. Quindi se siete dei communication executive, in pratica vi dovete occupare della comunicazione del re, quindi di Carlo d'Inghilterra, ecco, se siete dei communication executive, sappiate che se cercate in rete trovate questa offerta di lavoro. Oh, alla fine io un pensierino, devo essere sincero, anche minimo, comunque lo farei. Esperienza nuova, 35.000 euro, che poi si parla di euro, non si parla di sterline o di dollari, si parla proprio di 35.000 euro, che rispetto alle paghe che ci sono qua in Italia in praticamente quasi tutti i lavori, devo dire, è un'offerta che non si può rifiutare ad un certo punto.

0: Ancora una manciata di minuti insieme questa domenica sera, tra poco la grande canzone. Tra l'altro mi piace molto il fatto che la grande canzone sia un piccolo capolavoro che ascoltiamo dall'inizio alla fine. Invece leggo di notizie, e lo leggo da Billboard, che riportano che le intro sono sempre più corte, cioè che le canzoni devono partire subito, cioè che ormai il marketing sta decidendo come devono essere composte le canzoni. Il motivo è semplice: l'attenzione dell'ascoltatore è sempre più breve, e quindi molti produttori progettano già nei primi 10 secondi come deve essere la canzone, perché sono decisivi. E invece sai cosa c'è? Che noi ce la prendiamo con calma, e tra poco c'è la grande canzone dall'inizio alla fine.
1: Weekend number one.

Al 2002 la grande canzone su Radio Number One, e come sempre c'è qualche curiosità. Intanto apriamo una parentesi: il gruppo si chiama Jamiroquai, mentre il cantante è JK dei Jamiroquai, e lui è quello che sa cantare benissimo, è quello che si muove sempre in maniera molto particolare, molto affascinante. Negli ultimi anni ha messo qualche chiletto, continuano a fare concerti, però è sempre un gran personaggio. Allora torniamo indietro, perché nel video di Loop Philosophy JK guidava una Ferrari, sappiamo che lui è appassionato di macchine e anche di elicotteri, e fa festa nella sua villa con Heidi Klum, con la supermodella, quella che poi all'epoca stava proprio con JK, era la sua fidanzata. Poi più tardi nel 2005 si è sposata con Seal, con cui è stata fino al 2012 e da cui ha avuto 3 figli. Poi la villa del video è stata usata come cornice anche in tanti altri video musicali, e poi in questa mega festa a bordo piscina ci sono un sacco di modelle, oltre a Heidi Klum, che facevano parte del gruppone delle Victoria's Secrets. E io non so quanto ho invidiato sia JK che tutto il gruppo, perché il video era

Yes, con Swim su Radio Number One. Ci stiamo per salutare, prima però volevo raccontarvi un'ultimissima tendenza in fatto di giochi, di stranezze dal mondo, perché Reuters Oddly Enough, che è la rubrica storica dell'agenzia di stampa Reuters, racconta di gare di stare fermi, cioè dove vince chi non fa nulla, un po' come nel gioco 1-2-3 stella, però niente telefono, niente movimento, niente distrazioni. Molti partecipanti mollano per noia, non per fatica, ma è una sfida molto mentale, quindi stanno aumentando queste gare del stare fermi. Magari vi ho dato un'idea per finire questa domenica sera. Tra poco ci salutiamo.

0: anche questa domenica sera è arrivato il momento dei saluti. Allora, grazie per essere stati in nostra compagnia per 3 orette. Da Francesco Nasti una buona fine di domenica e naturalmente un buon inizio settimana. Ci sentiamo domani dalle 13 per un'altra puntatona di One Match insieme ad Andrea Brumunferrari. E con questo è proprio tutto, quindi dallo zio Nasti ancora una buona notte, a domani, ciao!
1: The Weeknd!
2: Tutta la musica che cerchi è qui! Radio Number One.

0: Radio Number One, le 21. All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Nel buio della notte,
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Un minuto a luna.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle due.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte.